0: hubba, alla hubba, alla bara dinkan, alla hubba, dinkan, alla dinkan, alla bara hubba.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.

vestito mio era come se io dicessi addio. Non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiaro